tutto mane e quando mi lo piano ma tu ma te lo vuole di mamma tu ma e quando mi lo piano ma tu ma papà quando mi lo piano ma tu ma o come le ingava ma è duona o quando non ho l'ingava non è tu che ero tua.

sieve nature mate. Deni so chings we mangongo. Jumati umatek. Juni so duolo sieve na. Mango jumati umatek. Bugisu

no. O bolo agocho chame, o bolo agudo. Do samare o tito mochi, konye kuwa yo subo kuru gotura. Toya wa tito wa yo subo timo kunario.